0: hitovi za odličan početak dana. Vaš radio Studio D.
1: Benvenuti alla festa del suono.